ritmo samba. Mi smo Salomon i ti si s nami. Big Snoop Dogg, my nephew Hardy.